Just worship him. Worship him. Worship him. Si bolata motemo. Lembro da baki no bate sulla pana. Ambro da ina quanto sole dell'ambro. Oh mare da di cosce delle rete che mi mette in musa pana. Lembro da una di quando la mangia con se ne va. Lembro da una rete che mi mette in musa pana. Nangolo di che po' vorrà te sulla pana. Oh, we give you praise and we bless your holy name. Oh, Latitu Banana Kutusa. Lame.